Canzonagors, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Vous êtes à Ostu, il y a une corte de 3 minutes. Vous allez alza sur les bintes et siga l'autore 30 asii. Si vestidia di San Gaetano. San Gaetano è nato in una città italiana di Vicenza, Berdilano 1480. Uabu, conte di Tiene, l'aveva compro una gariga di capocancelliere apostolico e fu così segretario a Vaticano tre anni, da 1504 a 1517. Quasi tutto ciò che l'ha visto in corte di Roma era contrario alle raccomandazioni di Vangelo. Allora, bolseva a broa di campa, come Gesù. A 36 anni è fatto brede, ma sta parecchi mesi non su di Dio a sua prima messa, convinto che l'era d'un essere degno. La nuova perde a mamma. Da Zolascida ai Boeri, si ne va da Vaticano e per 6 anni gira da Vicenza a Verona, a Venezia, visitando i più disgraziati, spazzando gli ospedali, curando i malati. San Gaetano è uno di quelli che, nel suo concilio idrante, prona riforma a Chiesa italiana, francando così l'Italia dal protestantismo. In 1524, con gli amici di Don Pedro Carafa, o futuro Papa Paolo IV, crea una congregazione di deadini, cleri regolari, vestiti come secolari, fuori che li portavano calze bianche. I deadini accettavano l'elemosina, ma mai non aumentavano. Un nome teadini venne da chi Carafa era besco di Chiedi, una città chiamata Teade in ladino. Gaetano è morto in Napoli, us et aosto 1547, straqua d'un antaigendere, pregando o Signore di vali paie soffrenze di crocifissione e domandando ai confratelli di lampaeso se in l'erca. Un nome Gaetano era dato in Italia, adiante che venivano dalla città di Gaeta, vicino a Napoli. In Francia, un nome Gaetan è scarso. C'è forse giunto in 1641, quando Mazzarino faceva un'idea di in Parigi. Usetta Osto si vestiva di adinu a San Donato, un nobile nato Berdilano 591, allevato in l'abbazia di Luxovium, l'attuale Luxiole, e fatto vescovo di Vesonzio, l'attuale Besançon, a 33 anni. Ci stè destina a morte all'età di 68 anni. In Vesonvio, a mamma di Donato aveva fatto un monastero beedone. Di elu che scrisse un regolamento terribile. Per esempio, Azora che parlava mentre i ribasti riceveva 6 staffilade. In suo convento poi hanno ricevuto l'omi, ma era divisa di Dalia Mondia, perché l'una s'allunghino. Un nome Donato volei dado a Dio, a dado a casada Donati. Si vestidia di adinu a San Sisto II, papa in l'anni 260-261, tombo da Abulizza con 6 di esosette diaconi, allora che li celebravano una cerimonia clandestina in un cimiterio di Avia Appia. L'ottesimo diagono e tesoriero era San Lorenzo, tombo 4 giorni obo. Un nome ad adoagasada Sisti.